mamma la ma si morirà. Da chi hai te cara non ho trovato a guarichini. Ne ha matto ci di io matto di fa. Non rino che hai matto di fa. Oddio! Non mai! Hai le mai!

Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.